pilihan anda. Limbang FM, pasti di hati. Hati kita ni. Limbang FM, pasti di hati.